0: I numeri che fanno perdere la testa. Max Rotation. Choose your number.
1: Number 16.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Max Radio Energy, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
5: Disco Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ehi, ascoltalo.
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan.

0: Scooter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: Max

Max. Disco Max. Disco Max, 70s and 80s situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
7: Anima di Calabria.
6: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
7: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
6: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
7: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
6: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
7: I sapori che ti accendono l'anima.
6: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
9: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
6: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
10: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
11: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
10: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
12: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati. personalizzati con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
8: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
12: Ci trovi su www.autosperanza.it.
13: Disco Mass, the Disco Music Situation.

0: gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
8: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Risate a cielo aperto.
11: Un pomeriggio ed una serata di spettacolo. Cuore e solidarietà, organizzata da Smile at Life, a favore del comitato Daniele Chianelli.
10: Risate a cielo aperto.
11: Sul palco, dalle 15 alle 16 per i bambini, Kind Edition, presentato da Nicola Pesaresi.
10: E dalle 17 fino a tarda sera, per tutti, presentati da Mauro Casciarri e Federica Bardani, ancora decine di artisti sul palco. Risate a cielo aperto.
11: Domenica 8 novembre, all'Auditorium San Francesco di Perugia.
10: Un evento benefico che unisce con comicità, talento e impegno sociale. Acquista subito i tuoi biglietti contattando il residence Daniele Chianelli ai numeri 339 745 20 95 o allo 075 528 98 22.
12: Max Radio Energy.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.

0: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi, invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Red Lit. The new release on Max Energy.

pieno di ritmo. Ritmo. Hello Max. Hello Max. Energia allo stato puro. Puro. Comincia bene la tua giornata con un concentrato di pulsanti vibrazioni. Hello Max. Hello Max. Il meglio dell'alta rotazione è qui.

0: Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
1: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz. Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
6: Hai una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
5: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
6: Basta che sia Juke!
7: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
7: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
8: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
9: Cara, dove vai?
10: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Porciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
9: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Porciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.

0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
1: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 ottobre del 1968 la cerimonia d'apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 68. Nel 2003 Michaela Schumacher su Ferrari si laurea campione del mondo per la sesta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 ottobre del 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta al Festival di Castrocaro. E nel 1986 Via di qua di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
1: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
3: Max Radio Energy. And live the music. Max on the mix.

0: Fax Radio News.
1: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
6: Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua

0: sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
3: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
4: Ci trovi a Ponte Pelcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Pelcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Risate a cielo aperto.
6: Un pomeriggio ed una serata di spettacolo. Cuore e solidarietà, organizzata da Smile at Life, a favore del comitato Daniele Chianelli.
5: Risate a cielo aperto.
6: Sul palco, dalle 15 alle 16 per i bambini, Kind Edition, presentato da Nicola Pesaresi.
5: E dalle 17 fino a tarda sera, per tutti, presentati da Mauro Casciarri e Federica Bardani, ancora decine di artisti sul palco. Risate a cielo aperto.
6: Domenica 8 novembre, all'Auditorium San Francesco di Perugia.
5: Un evento benefico che unisce comicità, talento e impegno sociale. Acquista subito i tuoi biglietti contattando il residence Daniele Chianelli ai numeri 339 745 20 95 o allo 075 528 98 22.
7: Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
8: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.
9: L'oroscopo di Maya.
10: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro. Un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro. Le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone. Nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione. In campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo, nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli.
7: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
8: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.

0: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
4: 3 giovani feriti a coltellate in poche ore a Terni in 2 distinti episodi avvenuti domenica. Il più grave nella tarda mattinata in via dell'Annunziata, dove un ragazzo pacchi mattinata in via della

0: trovato nel possesso di una modica quantità di marijuana. I servizi, condotti anche con il supporto di reparti specializzati dell'arma, proseguiranno nei prossimi giorni. 12 automobilisti sono stati denunciati in provincia di Terni per guida in stato di alterazione e il bilancio dei controlli dei carabinieri nel mese di settembre svolti tra il capoluogo Orvieto e Lamerino. 10 guidatori sono stati trovati con livelli di alcol oltre i limiti penali, mentre 2 si sono rifiutati di sottoporsi al droga test. In quasi tutti i casi sono state ritirate le patenti. Un conducente, già privo di patente per revoca, è stato denunciato anche per tale violazione. Parliamo di sicurezza nel lavoro. Aumentano gli infortuni in Umbria mentre si riducono quelli mortali. Nei primi 6 mesi del 2026, secondo l'INAIL, le denunce sono state oltre 3.800, il 5,8% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vittime sono invece scese da 10 a 6. I dati sono stati richiamati in occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, durante la quale la regione ha ribadito l'impegno a rafforzare i controlli e la prevenzione, specie nei settori più a rischio. A 20 anni dalla sua morte, migliaia di pellegrini nel fine settimana hanno raggiunto Assisi per le celebrazioni dedicate a San Carlo Acutis. Ieri al Santuario della Spogliazione il cardinale Luis Antonio Tagle ha presieduto la messa, invitando soprattutto i giovani a seguire l'esempio del santo. Prima di concludere le celebrazioni, il porporato ha pregato davanti alla tomba di Carlo. Gli appuntamenti proseguono oggi, giorno della memoria liturgica, con la messa alle 18 presieduta dal vescovo Felice Accrocca. Importante traguardo per il Banco Alimentare dell'Umbria, che a Umbria Fiere ha celebrato 30 anni di attività. Nell'incontro di Bastia Umbra è stato fatto il punto sulla missione dell'associazione, che unisce solidarietà, volontariato, contrasto allo spreco e attenzione verso le persone più fragili. Nel 2025 il Banco ha recuperato e distribuito in Umbria oltre 1.500 tonnellate di cibo, aiutando oltre 22.000 persone, e ora si prepara al prossimo appuntamento, la colletta alimentare del 14 novembre. E siamo agli spettacoli. Cartellone imponente per la prossima stagione del Teatro Morlacchi di Perugia, allestita dallo Stabile dell'Umbria, con 33 spettacoli, 25 di prosa e 8 di danza, con 5 produzioni internazionali e 2 prime assolute. Un programma che rispetta l'obiettivo del direttore Nino Marino per un teatro aperto, popolare e contemporaneo. Si parte il 14 ottobre con Sonia Bergamasco in Oscar. Tra i grandi nomi in cartellone spiccano poi Luca Marinelli, Stefano Accorsi, Giuseppe Fiorello e Lella Costa, oltre a un evento speciale per i 100 anni dalla nascita di Dario Fo. Anche lo sport con il calcio. Dopo l'amaro esordio di Piero Braglia sulla panchina del Gubbio, sabato trafitto 2-0 alla Spezia, brutta giornata anche per il Perugia. Ieri i Grifoni sono stati superati in casa dai Liguri del Vado con identico risultato, dopo essere rimasti in 10 per il rosso a Papasov dopo appena 6 minuti. Per il volley, pronto riscatto della Bartoccini Perugia, che nella seconda di A2 femminile al Palabarton ha superato 3-0 al Tamura.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Red Lit. The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchi.

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
0: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
3: c'è una figura che sta diventando protagonista.
0: Il geometra ed il geometra laureato.
2: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
0: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

www.maxradio.it per informarti sempre di più alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: Max Radio News.
1: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
3: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
2: C'è una figura che sta diventando protagonista.
3: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
2: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
3: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte

0: Nuoto-Atleti sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.

0: dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Risate a cielo aperto.
1: Un pomeriggio ed una serata di spettacolo. Cuore e solidarietà. Organizzata da Smile at Life. A favore del comitato Daniele Chianelli.
3: Risate a cielo aperto.
1: Sul palco. Dalle 15 alle 16 per i bambini. Kind Edition. Presentato da Nicola Pesaresi.
3: E dalle 17 fino a tarda sera. Per tutti. Presentati da Mauro Casciarri e Federica Bardani. Ancora decine di artisti sul palco. Risate a cielo aperto.
1: Domenica 8 novembre all'Auditorium San Francesco di Perugia.
3: Un evento benefico che unisce comitati. Città, talento e impegno sociale. Acquista subito i tuoi biglietti contattando il residence Daniele Chianelli ai numeri 339 745 20 95 o allo 075 528 98 22.

0: con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Immediati i messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora. Le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sanaa, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ha partecipato a Sanremo 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera. Tra i suoi brani più noti anche Nessuno e Patatina. A fine anni 70 è all'incontro con Paolo Limiti, che l'ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in TV. Ha partecipato nella sua lunga carriera a tantissime trasmissioni televisive. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in

0: Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano. Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
2: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi, autunno 2026.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value, e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da
5: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
6: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 ottobre del 1968 la cerimonia d'apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 68. Nel 2003 Michaela Schumacher su Ferrari si laurea campione del mondo per la sesta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 ottobre del 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta al Festival di Castrocaro. E nel 1986 Via di qua di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 50 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da
5: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075-5287-821.
7: The Best of Max. The Top is the Pop.
8: The Top is the Pop.
9: The Best of Max.

0: Fax Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in Piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora. Le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sanaa, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'80 finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ha partecipato a Sanremo 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera. Tra i suoi brani più noti anche Nessuno e Patatina. A fine anni 70 all'incontro con Paolo Limiti, che l'ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in TV. Ha partecipato nella sua lunga carriera a tantissime trasmissioni televisive. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like

0: gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Max Radio Energy.

0: Via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo, nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
0: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Disco Max, 70s and 80s Situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima. Disco Max.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Max Radio Energy.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, la degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di Greta Astarita, la 33enne incinta di 7 mesi, dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo un malore e poi morta assieme alla bimba che aveva in grembo per le complicazioni. I magistrati procedono per duplice omicidio colposo. Sequestrate le salme della donna e del feto assieme alle cartelle cliniche, disposte anche le autopsie che si svolgeranno nei prossimi giorni. Anche l'ASL Napoli 3 Sud ha aperto un'indagine interna. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96 a 95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. 10.000 consulenti assicurativi nelle piazze delle principali città italiane e la nuova campagna di Alleanza. Sentiamo.
5: È partito da Milano il viaggio lungo la penisola di Alleanza Assicurazioni per rafforzare il legame tra compagnie e territori. Un tour in 24 piazze delle principali città italiane per essere vicini alle persone, semplificare la complessità del presente e accompagnare le famiglie nelle scelte del futuro. Marco Odone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni.
6: Proteggersi prima vuol dire essere responsabile, avere la consapevolezza che per vivere bene occorre anche prepararsi bene a quello che è il nostro futuro. E oggi mettere il futuro nel verso giusto è la cosa che credo dobbiamo fare tutti con l'aiuto del consulente Alleanza.
5: Nelle diverse tappe saranno presenti anche installazioni esperienziali itineranti che si sposteranno lungo tutta la penisola. Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni.
7: Vogliamo far vivere una sensazione di disorientamento grazie a questa metafora, con queste installazioni specchianti, ovvero è uno specchio in verticale dove da lontano ti vedi a sotto, ti vedi a testa in giù, poi ti avvicini e ti rivedi nel verso giusto.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ben ritrovati dalla redazione locale, nel primo piano la cronaca.
9: Alcuni controlli straordinari dei carabinieri nel centro di Perugia hanno messo sotto la lente i locali e le zone più frequentate. Venerdì sera i militari hanno identificato 30 persone e in piazza Grimana hanno segnalato alla prefettura un 21enne trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. I servizi, condotti anche con il supporto di reparti specializzati dell'arma, proseguiranno nei prossimi giorni. Tre giovani feriti a coltellate in poche ore a Terni in due distinti episodi avvenuti domenica. Il più grave nella tarda mattinata in via dell'Annunziata, dove un ragazzo pakistano è stato raggiunto da vari fendenti inflitti da un uomo sceso da un'auto, ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. All'origine dell'aggressione potrebbe esserci una lite scaturita la sera precedente. All'alba, in piazza Europa, altri due giovani sono rimasti feriti in una rissa. Indagano polizia e carabinieri. Intanto il nuovo questore di Terni, Carmine Mosca, ha disposto 6 misure di prevenzione ed un'espulsione.

0: secondo l'INAIL le denunce sono state oltre 3.800, il 5,8% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vittime sono invece scese da 10 a 6. I dati sono stati richiamati in occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, durante la quale la regione ha ribadito l'impegno a rafforzare i controlli e la prevenzione, specie nei settori più a rischio. Anche dall'Umbria messaggi di vicinanza a Papa Leone XIV, che nei prossimi giorni sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Hanno assicurato vicinanza e preghiere ai frati del Sacro Convento, così come il vescovo Felice Accrocca a nome delle diocesi di Assisi e Foligno. Anche se per ora la sua agenda non è stata modificata, l'intervento annunciato ieri durante l'Angelus rende incerta la presenza del pontefice ad Assisi il 27 ottobre in occasione del 40° anniversario dell'incontro interreligioso per la pace. Cambiamo argomento. Il soccorso alpino e speleologico dell'Umbria cerca volontari per rafforzare le squadre impegnate nelle operazioni di emergenza in montagna, in particolare nelle aree interne. Le selezioni sono aperte a persone tra i 18 e i 45 anni con esperienza di attività su terreni impervi e buona preparazione fisica. Nel 2025 il soccorso alpino umbro ha recuperato 225 persone. Le candidature corredate dal curriculum delle attività in montagna potranno essere inviate entro il 10 novembre all'indirizzo selezioni@sasu.it. Architettura, tecnologia e futuro si incontrano a Perugia con la quarta edizione di SEED in programma dal 14 al 17 ottobre. Il tema scelto quest'anno è umanità, con incontri dedicati al rapporto tra le persone, l'ambiente e l'innovazione. Tra gli appuntamenti c'è anche la presentazione del gemello digitale di San Francesco al Prato, una riproduzione virtuale della chiesa e del suo patrimonio storico-artistico realizzata nell'anno dell'ottavo centenario francescano. Sarà lo stesso auditorium ad ospitare la maggior parte degli eventi.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
2: Anima di Calabria.
1: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
1: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
2: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
1: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
2: I sapori che ti accendono l'anima.
1: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
6: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
8: Max Music, The Max of the Music.

www.maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, la degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano, è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di Greta Astarita, la 33enne incinta di 7 mesi, dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo un malore e poi morta assieme alla bimba che aveva in grembo per le complicazioni. I magistrati procedono per duplice omicidio colposo. Sequestrate le salme della donna e del feto assieme alle cartelle cliniche, disposte anche le autopsie che si svolgeranno nei prossimi giorni. Anche l'ASL Napoli 3 Sud ha aperto un'indagine interna. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. 10.000 consulenti assicurativi nelle piazze delle principali città italiane e la nuova campagna di Alleanza. Sentiamo.
1: È partito da Milano il viaggio lungo la penisola di Alleanza Assicurazioni per rafforzare il legame tra compagnie e territori. Un tour in 24 piazze delle principali città italiane per essere vicini alle persone, semplificare la complessità del presente e accompagnare le famiglie nelle scelte del futuro. Marco Odone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni.
2: Proteggersi prima vuol dire essere responsabile, avere la consapevolezza che per vivere bene occorre anche prepararsi bene a quello che è il nostro futuro. E oggi mettere il futuro nel verso giusto è la cosa che credo dobbiamo fare tutti con l'aiuto del consulente Alleanza.
1: Nelle diverse tappe saranno presenti anche installazioni esperienziali itineranti che si sposteranno lungo tutta la penisola. Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni.
3: Vogliamo far vivere diciamo una sensazione di disorientamento grazie a questa metafora, con queste installazioni specchianti, ovvero è uno specchio in verticale dove da lontano ti vedi a sotto, ti vedi a testa in giù, poi ti avvicini e ti rivedi nel verso giusto.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
5: Alcuni controlli straordinari dei carabinieri nel centro di Perugia hanno messo sotto la lente i locali e le zone più frequentate. Venerdì sera i militari hanno identificato 30 persone in piazza Grimana, hanno segnalato alla prefettura un 21enne trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. I servizi, condotti anche con il supporto di reparti specializzati dell'arma, proseguiranno nei prossimi giorni. 3 giovani feriti a coltellate in poche ore a Terni in 2 distinti episodi avvenuti domenica. Il più grave nella tarda mattinata in via dell'Annunziata, dove un ragazzo pakistano è stato raggiunto da vari fendenti inflitti da un uomo sceso da un'auto, ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. All'origine dell'aggressione potrebbe esserci una lite scaturita la sera precedente. All'alba, in piazza Europa, altri 2 giovani sono rimasti feriti in una rissa. Indagano polizia e carabinieri. Intanto il nuovo questore di Terni, Carmine Mosca, ha disposto 6 misure di prevenzione ed un'espulsione. Tra i provvedimenti, il divieto di tornare per 3 anni a Orvieto per 2 uomini arrestati per truffa ai danni di un'anziana. Altri 3 fogli di via riguardano invece cittadini di origini cilene con precedenti per furti in abitazione, ai quali è stato vietato il rientro a Terni e Narni. Rimpatriato anche un 24enne albanese irregolare. Parliamo di sicurezza nel lavoro. Aumentano gli infortuni in Umbria mentre si riducono quelli mortali. Nei primi 6 mesi del 2026, secondo l'INAIL, le denunce sono state oltre 3.800, il 5,8% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vittime sono invece scese da 10 a 6. I dati sono stati richiamati in occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, durante la quale la regione ha ribadito l'impegno a rafforzare i controlli e la prevenzione, specie nei settori più a rischio. Anche dall'Umbria messaggi di vicinanza a Papa Leone XIV, che nei prossimi giorni sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Hanno assicurato vicinanza e preghiere ai frati del Sacro Convento, così come il vescovo Felice Accrocca a nome delle diocesi di Assisi e Foligno. Anche se per ora la sua agenda non è stata modificata, l'intervento annunciato ieri durante l'Angelus rende incerta la presenza del pontefice ad Assisi il 27 ottobre in occasione del 40° anniversario dell'incontro interreligioso per la pace. Cambiamo argomento. Il soccorso alpino e speleologico dell'Umbria cerca volontari per rafforzare le squadre impegnate nelle operazioni di emergenza in montagna, in particolare nelle aree interne. Le selezioni sono aperte a persone tra i 18 e i 45 anni con esperienza di attività su terreni impervi e buona preparazione fisica. Nel 2025 il soccorso alpino umbro ha recuperato 225 persone. Le candidature corredate dal curriculum delle attività in montagna potranno essere inviate entro il 10 novembre all'indirizzo selezioni@sasu.it. Architettura, tecnologia e futuro si incontrano a Perugia con la 4ª edizione di SEED in programma dal 14 al 17 ottobre. Il tema scelto quest'anno è umanità, con incontri dedicati al rapporto tra le persone, l'ambiente e l'innovazione. Tra gli appuntamenti c'è anche la presentazione del gemello digitale di San Francesco al Prato, una riproduzione virtuale della chiesa e del suo patrimonio storico-artistico realizzata nell'anno dell'ottavo centenario francescano. Sarà lo stesso auditorium ad ospitare la maggior parte degli eventi.
4: E con questo è tutto, a più tardi.

0: via, vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio.
3: Brutto stop per il Perugia, battuto 2-0 al Curi del Vado dopo aver giocato quasi tutta la partita in inferiorità numerica per l'espulsione di Papazov al sesto minuto. Nella ripresa i Liguri hanno colpito con Candiano e Cernigoi, mentre i Grifoni hanno sprecato varie occasioni, tra cui un rigore fallito da Canotto nel finale. Ci manca il cinismo sotto porta, ha ammesso il tecnico Diana, soddisfatto in ogni caso per la reazione della squadra. Ora l'attenzione si sposta sulla trasferta di Campobasso. E intanto oggi si apre il nuovo corso societario del club biancorosso con la prevista nomina di Alessandro Gaucci a presidente al posto di Javier Faroni. Il CDA dovrà anche approvare il bilancio il 30 giugno, passaggio necessario per completare il cambio di proprietà previsto per il 23 ottobre. Entro giovedì inoltre dovranno essere versati oltre 650.000 euro di stipendi e contributi arretrati. Amaro ritorno in panchina per Piero Braglia, che con il Gubbio sabato sera è stato battuto 2-0 sul campo dello Spezia. I Liguri hanno chiuso i conti già nel primo tempo, mentre i rossoblù hanno faticato a reagire. Siamo stati troppo passivi, ha ammesso il tecnico, contrariato in particolare per l'atteggiamento dopo il raddoppio. Si è trattato della quarta sconfitta consecutiva per i rossoblù, ora quart'ultimi a quota 7 e domenica alle 14.30 al Barbetti arriva l'Atalanta Under 23. In Serie D, dopo essere stata in vantaggio 2-0, la Ternana è stata raggiunta sul 2-2 dalla Lucchese. I rossoverdi hanno dominato il primo tempo andando a segno con Liurni e Biondini, ma nella ripresa hanno subito il ritorno dei padroni di casa toscani. Stiamo calando troppo nel secondo tempo, ha ammesso il tecnico Lisuzzo, che ha chiesto maggior continuità. E domenica a Liberati arriva il Siena, altro test per le ambizioni delle fere. Nella girone F continua la corsa del Foligno, che ha espugnato un Macerata 2-0 con reti di Babbi e Silla, conquistando tre punti che lo portano a una sola distanza dalla capolista all'Aquila. Successo storico anche per la Pietralunghese, che ha vinto 1-0 sul campo dell'Angelana, aggiudicandosi il derby umbro grazie ad una rete di Avir. In caduta libera la Trestina ha battuto in casa 3-0 dalla Teramo. Passiamo al volley. In A2 femminile, pronto riscatto per la Bartoccini, più energia Perugia, che dopo la sconfitta all'esordio a Busto Arsizio ha superato Altomura 3-0 nella prima gara casalinga. Davanti a oltre 1.100 spettatori, le Blake Angels hanno preso il controllo del match grazie in particolare al muro, mettendo a segno 14 blocchi contro i due delle pugliesi. Miglior giocatrice Francesca Micheletto, autrice di 13 punti. Mercoledì turno infrasettimanale sul campo dell'Altino con l'obiettivo di dare continuità a tale successo. Podismo, terza vittoria consecutiva per Jean-Marc Diomandé al circuito dell'acciaio, la 15 km disputata domenica a Terni con circa 350 atleti al via. Il podista della I Love Run Atletica ha preceduto Mohamed Lamghali e Nicola Pierilli. Tra le donne, successo di Silvia Tamburi dell'Atletica Avis Perugia a Pietralunga nella Tartufissima. Nel maschile, primo posto per Andrea Lombardo Facciale davanti a Filippo Buoncompagni.
2: E questa era l'ultima notizia, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Via via, vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
5: Disco Max, 70s and 80s situation.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardea.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Hai una macchina, è fuori, bella, un Nissan Juke.
0: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
1: Basta che sia Juke.
2: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Risate a cielo aperto.
4: Un pomeriggio ed una serata di spettacolo, cuore e solidarietà, organizzata da Smile at Life, a favore del comitato Daniele Chianelli.
3: Risate a cielo aperto.
4: Sul palco, dalle 15 alle 16 per i bambini, Kind Edition, presentato da Nicola Pesaresi.
3: E dalle 17 fino a tarda sera, per tutti, presentati da Mauro Casciarri e Federica Bardani, ancora decine di artisti sul palco. Risate a cielo aperto.
4: Domenica 8 novembre, all'Auditorium San Francesco di Perugia.
3: Un evento benefico che unisce con comicità, talento e impegno sociale. Acquista subito i tuoi biglietti contattando il residence Daniele Chianelli ai numeri 339 745 20 95 o allo 075 528 98 22.
5: Max Radio N. Max Radio N.

prenotazione è su Max Radio Energy. Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 17, c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare. Arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene.
6: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
0: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
8: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
7: C'è una figura che sta diventando protagonista.
8: Il geometra ed il geometra laureato.
9: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
7: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
8: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
10: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram. It's good sound. Much Radio Energy.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Immediati i messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora. Le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen, a loro volta, hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sanaa, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Djibouti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Djibouti con a bordo 305 persone, un'80ina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ha partecipato a Sanremo 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera. Tra i suoi brani più noti anche Nessuno e Patatina. A fine anni 70 è all'incontro con Paolo Limiti, che l'ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in TV. Ha partecipato nella sua lunga carriera a tantissime trasmissioni televisive. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lit.
2: The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli, vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
8: Anima di Calabria.
7: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
7: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
8: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante.

0: altre autentiche specialità calabresi.
1: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
0: I sapori che ti accendono l'anima.
1: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano. Risate a cielo aperto.
2: Un pomeriggio ed una serata di spettacolo. Cuore e solidarietà. Organizzata da Smile at Life. A favore del comitato Daniele Chianelli.
1: Risate a cielo aperto.
2: Sul palco. Dalle 15 alle 16 per i bambini. Kind Edition. Presentato da Nicola Pesaresi.
1: E dalle 17 fino a tarda sera. Per tutti. Presentati da Mauro Casciarri e Federica Bardani. Ancora decine di artisti sul palco. Risate a cielo aperto.
2: Domenica 8 novembre all'Auditorium San Francesco di Perugia.
1: Un evento benefico che unisce comitati. Città, talento e impegno sociale. Acquista subito i tuoi biglietti contattando il residence Daniele Chianelli ai numeri 339 745 20 95 o allo 075 528 98 22.

0: Tutta Radio Energy ti mette il ritmo addosso.
1: Max Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, la degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di Greta Astarita, la 33enne incinta di 7 mesi, dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo un malore e poi morta assieme alla bimba che aveva in grembo per le complicazioni. I magistrati procedono per duplice omicidio colposo. Sequestrate le salme della donna e del feto assieme alle cartelle cliniche, disposte anche le autopsie che si svolgeranno nei prossimi giorni. Anche l'ASL Napoli 3 Sud ha aperto un'indagine interna. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96 a 95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. 10.000 consulenti assicurativi nelle piazze delle principali città italiane e la nuova campagna di Alleanza. Sentiamo.
3: È partito da Milano il viaggio lungo la penisola di Alleanza Assicurazioni per rafforzare il legame tra compagnie e territori. Un tour in 24 piazze delle principali città italiane per essere vicini alle persone e semplificare la complessità del presente e accompagnare le famiglie nelle scelte del futuro. Marco Odone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni.
4: Proteggersi prima vuol dire essere responsabile, avere la consapevolezza che per vivere bene occorre anche prepararsi bene a quello che è il nostro futuro. E oggi mettere il futuro nel verso giusto è la cosa che credo dobbiamo fare tutti con l'aiuto del consulente Alleanza.
3: Nelle diverse tappe saranno presenti anche installazioni esperienziali itineranti che si sposteranno lungo tutta la penisola. Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni.
5: Vogliamo far vivere diciamo una sensazione di disorientamento grazie a questa metafora con queste installazioni specchianti, ovvero è uno specchio in verticale dove da lontano ti vedi a sotto, ti vedi a testa in giù, poi ti avvicini e ti rivedi nel verso giusto.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: The best of Max.
7: The best of Max.
1: The best of Max. Max. Max. Max. The best of Max. The Pop Compilation. The Pop Compilation. Morì.

0: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
5: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
8: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
9: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
7: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
9: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
7: Ottica Blitz. Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per

0: guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
7: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
8: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangi.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
6: 3 giovani feriti a coltellate in poche ore a Terni in 2 distinti episodi avvenuti domenica. Il più grave nella tarda mattinata in via dell'Annunziata, dove un ragazzo pakistano è stato raggiunto da vari fendenti inflitti da un uomo sceso da un'auto, ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. All'origine dell'aggressione potrebbe esserci una lite scaturita la sera precedente. All'alba, in piazza Europa, altri 2 giovani sono rimasti feriti in una rissa. Indagano polizia e carabinieri. Alcuni controlli straordinari dei carabinieri nel centro di Perugia hanno messo sotto la lente i locali e le zone più frequentate. Venerdì sera i militari hanno identificato 30 persone in piazza Grimana, hanno segnalato alla prefettura un 21enne trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. I servizi, condotti anche con il supporto di reparti specializzati dell'arma, proseguiranno nei prossimi giorni. 12 automobilisti sono stati denunciati in provincia di Terni per guida in stato di alterazione. È il bilancio dei controlli dei carabinieri nel mese di settembre svolti tra il capoluogo Orvieto e Lamerino. 10 guidatori sono stati trovati con livelli di alcol oltre i limiti penali, mentre 2 si sono rifiutati di sottoporsi al droga test. In quasi tutti i casi sono state ritirate le patenti. Un conducente, già privo di patente per revoca, è stato denunciato anche per tale violazione. Parliamo di sicurezza nel lavoro. Aumentano gli infortuni in Umbria mentre si riducono quelli mortali. Nei primi 6 mesi del 2026, secondo l'INAIL, le denunce sono state oltre 3.800, il 5,8% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vittime sono invece scese da 10 a 6. I dati sono stati richiamati in occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, durante la quale la regione ha ribadito l'impegno a rafforzare i controlli e la prevenzione, specie nei settori più a rischio. A 20 anni dalla sua morte, migliaia di pellegrini nel fine settimana hanno raggiunto Assisi per le celebrazioni dedicate a San Carlo Acutis. Ieri al santuario della Spogliazione il cardinale Luis Antonio Tagle ha presieduto la messa invitando soprattutto i giovani a seguire l'esempio del santo. Prima di concludere le celebrazioni il porporato ha pregato davanti alla tomba di Carlo. Gli appuntamenti proseguono oggi, giorno della memoria liturgica, con la messa alle 18 presieduta dal vescovo Felice Accrocca. Editoria Il Ramo d'Oro è il filo conduttore di Umbria Libri 2026 in programma dal 16 al 18 ottobre a Perugia e dal 19 al 22 novembre a Terni. Oltre 50 gli incontri del festival promosso dalla regione e diretto da Nicola La Gioia tra letteratura, memoria e attualità. Tra gli ospiti Dacia Maraini, Fabrizio Gifuni, Francesca Mannocchi, Donatella Di Cesare e Telmo Pievani. Spazio anche agli editori umbri, alle scuole e da produzioni teatrali. Musica, ci sono anche due umbri tra i 9 finalisti di Proscenium, il festival della canzone emergente in programma il 17 ottobre al Teatro Lyric di Assisi. Sono Anna Chiara Nofri di Gubbio e Niccolò Angelo Santi di Terni alias Nartico. I concorrenti, selezionati tra centinaia di candidati da tutta Italia, si esibiranno dal vivo accompagnati da un'orchestra di 35 elementi. A condurre la serata, a ingresso gratuito, saranno Pino Insegno e Loredana Torresi.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
0: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599

0: 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Star Fair, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, mild hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro.
4: Basta che sia un Qashqai.
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
8: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti, mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
2: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla, abbiamo fatto le robe fatte bene. Secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché stai là, bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene. E noi non ci possiamo permettere questo, noi dobbiamo andare. E se dobbiamo prendere gol, li prendiamo in maniera diversa, ma non così.
1: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como-Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali. La Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Oden, tal finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo-Muani. E dopo la gara duro faccia a faccia sul terreno di gioco tra Spalletti e Pisacane, la versione dei due tecnici.
3: Io gli ho detto, guarda, bravi, complimenti, sei bravo anche a fargli a insegnarli a perdere tempo, gli ho detto così. E lui ha detto, ma ha detto come, cosa tempo, cosa perdere tempo? Non ci siamo detti niente di male, non ci siamo offesi, non ci siamo detti niente, è soltanto su questa cosa qui.
4: Penso che partire da me bisogna dare l'esempio. Dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio, dispiace perché questo non è avvenuto.
1: Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce. Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatà. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. In Serie B il Mantova passa 2-1 a Catanzaro e si porta a -2 dalla capolista Palermo. Con la rete di Belotti in piano recupero il Modena batte 3-2 in rimonta il Verona, primo successo stagionale per la Carrarese, 2-0 a Padova. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton. Ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
5: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho e cercare di continuare a far più podi, più vittorie possibili, e poi so che se faccio così il risultato arriverà. Quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
1: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni, vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura, e Martin torna in vetta alla classifica piloti a +2 su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma e dopo 3 KO consecutivi tra campionato ed Eurolega, Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso, successi anche di Reggio Emilia e Verona. Pallavolo infine, seconda giornata della 1 donne, Milano e Talmassons vincono 3-1 a Macerata e in casa con Cuneo e agganciano in vetta Conegliano. Bergamo passa 3-7-2 a Novara, successi anche per Chieri e Firenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
7: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
8: Max Radio N. Max Radio N.

0: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
5: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza: camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
6: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno.
7: Basta che sia Juke.
8: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
9: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
10: Anima di Calabria.
9: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
10: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
9: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
10: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
9: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
10: I sapori che ti accendono l'anima.
9: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
11: Risate a cielo aperto.
12: Un pomeriggio ed una serata di spettacolo. Cuore e solidarietà, organizzata da Smile at Life, a favore del comitato Daniele Chianelli.
11: Risate a cielo aperto.
12: Sul palco, dalle 15 alle 16 per i bambini, Kind Edition, presentato da Nicola Pesaresi.
11: E dalle 17 fino a tarda sera, per tutti, presentati da Mauro Casciarri e Federica Bardani, ancora decine di artisti sul palco. Risate a cielo aperto.
12: Domenica 8 novembre, all'Auditorium San Francesco di Perugia.
11: Un evento benefico che unisce comitati, talento e impegno sociale. Acquista subito i tuoi biglietti contattando il residence Daniele Chianelli ai numeri 339 745 20 95 o allo 075 528 98 22.

0: conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Attivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto. E i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
3: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa Vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Gli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'aeroporto di Riyadh, costringendo l'Arabia Saudita a prorogare la sospensione delle operazioni dello scalo. In un nuovo attacco avvenuto ieri sera, un cittadino pakistano è morto, ferito altre 11 persone. Sabato i morti erano stati 13, oltre 300 i feriti. La coalizione militare a guida saudita ha annunciato inoltre di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli contro la città di Khamis Mushait. Immediata la risposta, colpite le postazioni Houthi a Sanaa. In un contesto di crescenti tensioni, il ministro degli esteri iraniano offre mediazione per raggiungere una soluzione politica, mentre Trump valuta se supportare l'offensiva contro gli Houthi. Corsa contro il tempo per mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti. Sentiamo Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
5: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, comprese tra persone di Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente e stiamo cercando con ogni sforzo per raggiungerlo sempre in sicurezza.
3: Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata, staccato di 102 punti in classifica. George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
7: Stiamo arrivando agli scocci. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
6: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
8: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
3: Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 in campo Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
9: Red Lit.
2: The new release on Max Energy.

0: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce a Capponi, Perugia.

0: multibrand. Da Prima Auto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Prima Auto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Info line 0742 62 29 88.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz. Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
4: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: Risate a cielo aperto.
6: Un pomeriggio ed una serata di spettacolo. Cuore e solidarietà. Organizzata da Smile at Life. A favore del comitato Daniele Chianelli.
5: Risate a cielo aperto.
6: Sul palco, dalle 15 alle 16 per i bambini, Kind Edition. Presentato da Nicola Pesaresi.
5: E dalle 17 fino a tarda sera, per tutti, presentati da Mauro Casciarri e Federica Bardani, ancora decine di artisti sul palco. Risate a cielo aperto.
6: Domenica 8 novembre all'Auditorium San Francesco di Perugia.
5: Un evento benefico che unisce comicità, talento e impegno sociale. Acquista subito i tuoi biglietti contattando il residence Daniele Chianelli ai numeri 339 745 20 95 o allo 075 528 98 22.

0: yourself. Link yourself. Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te. Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la 6ª giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
4: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
3: c'è una figura che sta diventando protagonista.
4: Il geometra ed il geometra laureato.
5: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
4: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria all'angolo del pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi. It's good sound, Max Radio
3: Energy. L'alta rotazione è su Max Radio Energy.
4: Max Radio, Max Radio Energy.
3: Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max Rotation.

0: conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodfor il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pioneristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Attivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto. E i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
4: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Gli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'aeroporto di Riyadh, costringendo l'Arabia Saudita a prorogare la sospensione delle operazioni dello scalo. In un nuovo attacco avvenuto ieri sera, un cittadino pakistano è morto, ferito altre 11 persone. Sabato i morti erano stati 13, oltre 300 i feriti. La coalizione militare a guida saudita ha annunciato inoltre di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli contro la città di Khamis Mushait. Immediata la risposta, colpite le postazioni Houthi a Sana'a. In un contesto di crescenti tensioni, il ministro degli esteri iraniano offre mediazione per raggiungere una soluzione politica, mentre Trump valuta se supportare l'offensiva contro gli Houthi. Corsa contro il tempo per mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Ursulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti. Sentiamo Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
6: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, comprese tra persone di Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente e stiamo cercando con ogni sforzo per raggiungerlo sempre in sicurezza.
4: Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata, staccato di 102 punti in classifica. George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
8: Stiamo arrivando agli scocci. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che
2: se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
7: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
8: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
4: Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 in campo Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio N. Max Radio N. Max Rotation. La rotazione delle novità più richieste di discoteca.

0: La speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
0: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
3: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
4: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Flex Rotation, ready to go. Ready to go. Number 11.
8: Numero 11.

0: Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Rotation, ready to go. Ready to go. Number 14.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz. Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
5: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
6: Max Rotation, Max Rotation.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ciao Lucia, ti vedo bene! Ma che bella pelle liscia e luminosa! Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
2: Pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per tutte le età?

0: qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Flex Rotation, ready to go.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia. Riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessato il fuoco. Oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso corso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20.45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: when you move like that.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene, ma che bella pelle liscia e luminosa. Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova! Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
3: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
8: Rotation. Ready to go. Ready to go. Number 7.
9: Numero 7.

0: Max Radio News.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia. Riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessato il fuoco. Oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso corso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata. Alle 18:30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20:45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.

0: tutta la nuova gamma Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
5: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
7: Anima di Calabria.
6: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
7: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
6: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
7: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
6: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
7: I sapori che ti accendono l'anima.
6: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
8: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno.
9: Basta che sia Juke.
10: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti. E fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta!
10: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
11: Risate a cielo aperto.
12: Un pomeriggio ed una serata di spettacolo. Cuore e solidarietà, organizzata da Smile at Life, a favore del comitato Daniele Chianelli.
11: Risate a cielo aperto.
12: Sul palco, dalle 15 alle 16 per i bambini, Kind Edition, presentato da Nicola Pesaresi.
11: E dalle 17 fino a tarda sera, per tutti, presentati da Mauro Casciarri e Federica Bardani, ancora decine di artisti sul palco. Risate a cielo aperto.
12: Domenica 8 novembre, all'Auditorium San Francesco di Perugia.
11: Un evento benefico che unisce comicità, talento e impegno sociale. Acquista subito i tuoi biglietti contattando il residence Daniele Chianelli ai numeri 339 745 20 95 o allo 075 528 98 22.
13: Number 17.
14: Numero 17.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
2: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
4: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età.

0: corpi sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Ready to go. Ready to go. Number 29.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Vimeo, la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: Max Radio Energy.

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiara.

0: euro al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce,
1: da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Risate a cielo aperto.
1: Un pomeriggio ed una serata di spettacolo. Cuore e solidarietà, organizzata da Smile at Life, a favore del comitato Daniele Chianelli.
3: Risate a cielo aperto.
1: Sul palco, dalle 15 alle 16 per i bambini, Kind Edition, presentato da Nicola Pesaresi.
3: E dalle 17 fino a tarda sera, per tutti, presentati da Mauro Casciarri e Federica Bardani, ancora decine di artisti sul palco. Risate a cielo aperto.
1: Domenica 8 novembre, all'Auditorium San Francesco di Perugia.
3: Un evento benefico che unisce con città, talento e impegno sociale. Acquista subito i tuoi biglietti contattando il residence Daniele Chianelli ai numeri 339 745 20 95 o allo 075 528 98 22.
4: Number 3.

0: a 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
4: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
3: C'è una figura che sta diventando protagonista.
4: Il geometra ed il geometra laureato.
5: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
4: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai!
8: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta!
8: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
9: Cara, dove vai?
10: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
9: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
11: Rotation. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Number 4.

0: Sport ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in video conferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba: Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paulini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lit.
5: The new release on Max Energy.

0: tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza: camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
4: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
3: c'è una figura che sta diventando protagonista.
4: Il geometra ed il geometra laureato.
5: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
4: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per tutte le età.

allenati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Tuffati con noi, tuffati

0: si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
1: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
0: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
2: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Max Radio presenta Speciale Max.
1: Speciale Max.
0: Alla radio le mode.
1: Le mode.
0: I fatti.
1: I fatti.
0: I personaggi.
1: I personaggi.
0: Raccontati tra una canzone e l'altra.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è aperto lunedì a Pechino il Forum 2026 sulla risposta rapida ai reclami del pubblico. Dal 2019 la capitale cinese ha avviato una riforma sulla governance urbana e istituito il servizio telefonico per rispondere alle richieste dei cittadini. In 7 anni ha gestito circa 200 milioni di reclami con tassi di risoluzione e soddisfazione superiori al 97%. Il giorno precedente è stato presentato il film documentario Hotline Pechino 2, dedicato alla riforma sulla risposta rapida ai reclami del pubblico. Il primo film della serie, uscito 2 anni fa, ha ottenuto un forte successo al botteghino, venendo proiettato anche all'estero. Il 9 ottobre, ora locale, si è tenuta a Parigi la cerimonia di premiazione per l'edizione 2026 del Premio per l'educazione delle ragazze e delle donne dell'UNESCO. Peng Liyuan, consorte del presidente cinese Xi Jinping e inviata speciale dell'UNESCO per la promozione dell'educazione alle ragazze e alle donne, ha pronunciato un discorso video illustrando come negli ultimi anni la Cina ha utilizzato l'intelligenza artificiale per potenziare lo sviluppo di alta qualità dell'istruzione, promuovendovi la parità di genere e lo sviluppo completo delle donne. Ha inoltre espresso il desiderio di lavorare assieme a tutte le parti interessate per promuovere un maggiore sviluppo dell'istruzione delle ragazze e delle donne. Durante una recente visita alla TV statale cinese, il matematico Maxim Kontsevich, vincitore della medaglia Fields, ha apprezzato i recenti risultati ottenuti da giovani matematici cinesi, ricordando la crescita costante del livello della ricerca nel paese e la presenza di numerosi talenti sostenuti da una solida tradizione scientifica. Kontsevich ha parlato anche del ruolo sempre più importante dell'intelligenza artificiale nella matematica. Secondo lo studioso, l'intelligenza artificiale può aiutare non solo a verificare dimostrazioni complesse, ma anche a sviluppare nuovi percorsi di ragionamento, diventando uno strumento sempre più utile per la ricerca scientifica. Si è recentemente tenuto il concerto dello Stretto 2026 sulle rive del lago di Yangtze di Pechino. Oltre 400 artisti delle due sponde dello Stretto di Taiwan si sono riuniti per interpretare la cultura del ricongiungimento familiare che da millenni caratterizza la nazione cinese. Il 10 ottobre la portavoce cinese Zhang An ha criticato il discorso di Lai Ching-te, accusandolo di sostenere posizioni separatiste e di alimentare tensioni nello Stretto. Ha inoltre ribadito il principio di una sola Cina, secondo cui Taiwan è parte integrante della Cina. Si è aperto lunedì a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma Hui del Ningxia, nel nord-ovest della Cina, il 47esimo congresso mondiale della vite e del vino. È la prima volta dal suo lancio nel 1924 che il congresso si tiene in Asia. L'evento ha richiamato oltre 800 partecipanti, tra cui delegati provenienti da 51 paesi membri dell'OIV. Oggi il Ningxia ospita oltre 260 imprese vinicole e produce ogni anno circa 140 milioni di bottiglie di vino. Negli ultimi anni il settore vitivinicolo locale è diventato anche un importante motore per lo sviluppo del turismo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Speciale Max, alla radio
1: le mode,
0: i fatti,
1: i personaggi
0: raccontati tra una canzone e l'altra.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bullonerie, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Max Radio, Max

Trasmissione è su Max Radio Energy. Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
4: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
6: The best of Max. The top is the pop.
7: The top is the pop.
8: The best of Max.
7: The top is the pop.

0: Sport ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Giorgia Meloni, parlando del caro energia, ha detto che il governo sta lavorando a una soluzione con la Commissione europea per contenere i costi del gas e dell'elettricità in bolletta. Confidiamo che arriverà a breve, ha detto, ma non ha fissato scadenze né fatto sapere altri dettagli. Giorgio Bracardi è morto a 93 anni. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dai familiari. Il musicista, cantante e attore comico romano era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dalla scorsa primavera dopo la frattura di un femore. Con lui se ne va uno degli ultimi testimoni di alto gradimento. Sempre a Fiano Romano, tragedia sul lavoro. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Maschere di Halloween sulla faccia e pistole in mano. Due uomini sono entrati così, intorno alle 9 di questa mattina, in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. I due hanno messo a segno una maxi rapina, portando via un bottino di circa 100.000 euro. Il calcio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release on Max Energy.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
0: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi, in via Adelmo RL, lo trovi a Torchiagina.

0: percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
3: Anima di Calabria.
2: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
2: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
3: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
2: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
3: I sapori che ti accendono l'anima.
2: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
5: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.

su Max Radio Energy. Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e da richiedere in discoteca.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli zero punti in classifica dopo 5 partite.
2: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
1: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjajic. Ascoltiamo il tecnico Granata.
3: Ma affrontiamo una squadra forte. Sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
1: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
1: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
5: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
1: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Gerardo De Vivo.
6: Alla sua collana di successi mancava solo Singapore. Max Verstappen ha colmato il vuoto, dominando per tutto il weekend di Marina Bay. La Red Bull adesso vola, all'olandese può mettere da parte i propositi di ritiro. Per il titolo, lui che in bacheca ne ha 4 di fila, dovrà però aspettare la prossima stagione. Quella in corso porta la firma nitida di Kimi Antonelli. Passato nell'arco dei 17 GP disputati in stagione, da sorpresa a rivelazione a favorito a quasi campione del mondo. Il quasi è legato all'aritmetica, con 102 punti di vantaggio su Russell. Il ventenne bolognese della Mercedes può solo perdere un titolo che a un italiano manca dal 1953, con Ascari. Primo match point tra 2 settimane in Texas, poi Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Ogni tappa può essere quella giusta per far partire la festa.
1: Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne, a Wuhan, Paolini supera la ceca Beliek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ieri in Serie A si è giocato l'atteso derby di Roma tra Maxima e BC, finito 96-95. Parola ai due coach Cotelli e Magro.
7: Abbiamo avuto un controllo mentale migliore rispetto alle ultime due partite, a parte un paio di imprecisioni su cui mi hanno fatto impazzire, però in generale siamo stati molto solidi.
8: Tutto quello che c'è stato intorno al rettangolo di gioco è stato qualcosa che non si vedeva da tempo e penso sia un patrimonio della città. Dobbiamo uscire da questo campo a testa alta, sapendo che abbiamo tirato per vincere.
1: Ed è tutto.
9: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
10: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like

0: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
3: Ehi, ascoltalo.
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
2: Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ciao Lucia, ti vedo bene! Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
7: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
7: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
5: L'economia.
4: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E sul nodo del gas russo il presidente di Confindustria Orsini, sempre da Milano, sottolinea l'energia e necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia.
6: Non entro nel tema gas russo o non gas russo, non è di mia competenza. Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di dire anche la verità, che non ci può essere ideologia sull'energia. L'energia è un tema di competitività, perché lo vediamo in Europa. Noi andremo già giovedì proprio per sostenere il fatto che dovrà essere sospeso l'ETS, perché purtroppo i benchmark stanno prevedendo che le azioni non hanno dato nessun tipo di risoluzione. Oggi l'ETS sta impattando tantissimo su alcuni settori, penso alla ceramica, alla carta, al vetro, quindi noi abbiamo bisogno di salvaguardare anche l'industria di base.
4: E dopo le parole di Trump sulla ripresa dell'importazione americana di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Retelite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Red Lit. Red Lit. Red Lit. Red Lit. The new release on Max Energy.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buorsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce, dal 1980.

0: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: Max Radio News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
3: L'economia.
2: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E sul nodo del gas russo il presidente del Confindustria Orsini, sempre da Milano, sottolinea l'energia e necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia.
4: Non entro nel tema gas russo o non gas russo, non è di mia competenza. Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di dire anche la verità, che non ci può essere ideologia sull'energia. L'energia è un tema di competitività, perché lo vediamo in Europa. Noi andremo già giovedì proprio per sostenere il fatto che dovrà essere sospeso l'ETS, perché purtroppo i benchmark stanno prevedendo che le azioni non hanno dato nessun tipo di risoluzione. Oggi l'ETS sta impattando tantissimo su alcuni settori, penso alla ceramica, alla carta, al vetro, quindi noi abbiamo bisogno di salvaguardare anche l'industria di base.
2: E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Rete Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
6: Anima di Calabria.
5: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
6: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
5: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
6: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità. specialità calabresi.
5: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
6: I sapori che ti accendono l'anima.
5: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Max Radio Energy.

0: tutto questo caos alla fine? Anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
3: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno.
4: Basta che sia Juke.
5: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Ehi, ascoltalo!
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fa

0: Apple. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
0: Anima di Calabria.
1: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
0: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
1: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
0: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
1: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
0: I sapori che ti accendono l'anima.
1: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano. Risate a cielo aperto.
2: Un pomeriggio ed una serata di spettacolo. Cuore e solidarietà, organizzata da Smile at Life, a favore del comitato Daniele Chianelli.
1: Risate a cielo aperto.
2: Sul palco, dalle 15 alle 16 per i bambini, Kind Edition, presentato da Nicola Pesaresi.
1: E dalle 17 fino a tarda sera, per tutti, presentati da Mauro Casciarri e Federica Bardani, ancora decine di artisti sul palco. Risate a cielo aperto.
2: Domenica 8 novembre, all'Auditorium San Francesco di Perugia.
1: Un evento benefico che unisce comicità, talento e impegno sociale. Acquista subito i tuoi biglietti contattando il residence Daniele Chianelli ai numeri 339 745 20 95 o allo 075 528 98 22.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
5: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta oltre le previsioni.
4: Sempre a Milano la Biennale dell'Economia Cooperativa, un patto per la crescita e la coesione del nostro paese. A 140 anni dalla nascita di Lega Coop, Nicola Compagnone ne ha parlato con Simone Gamberini, presidente Lega Coop.
6: Le riflessioni che abbiamo fatto sull'evoluzione demografica, il tema della casa, dell'evoluzione salariale del mondo del lavoro, dell'evoluzione del welfare, della sanità, hanno messi in campo soluzioni cooperative che guardano all'uguaglianza dei cittadini, ma soprattutto alla possibilità di, come abbiamo detto più volte, di poter crescere non solo in competitività ma anche in coesione sociale, perché ci sembra sia il grande tema del nostro paese.
7: Ecco Presidente, quindi il futuro dell'Italia da cosa passa?
6: Passa dalla necessità appunto di mettersi attorno a un tavolo, iniziando a riflettere appunto su come il paese può recuperare crescita ma anche sovranità energetica, alimentare ed uguaglianza dei diritti sociali attraverso un patto di responsabilità che veda tutte le forze imprenditoriali e sociali costruire un percorso che appunto possa creare quelle condizioni di crescita e coesione.
4: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
8: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto all'elettore, il premio di maggioranza abnorme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno alla maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
4: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Agliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
9: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento fatto il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
4: Giorgio Bracardi è stato un talento unico e irripetibile, un umorista eclettico, istintivo improvvisatore fuori da ogni regola, ma anche un intellettuale sotto mentite spoglie. Renzo Arbore ricorda così l'attore comico, spentosi oggi a 93 anni, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Originario di una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Calcio infine, il match delle 20:45 tra Torino e Udinese chiude la sesta giornata di Serie A. Domani torna anche la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal Napoli. Vogliamo andare più in fondo possibile, ma occhio a parlare di sogni, spiega chi vuole la vigilia. Lorenzo Villanetti.
2: Da un lato c'è chi va a caccia della prima gioia casalinga, dall'altro chi arriva da 3 sconfitte consecutive e ha il dovere di rialzare la testa. Entrambi hanno 4 punti e intendono dare una scossa al loro cammino. Torino e Udinese, in campo dalle 20:45, chiudono la sesta giornata di Serie A, che vede in testa ancora l'Inter a quota 16 insieme alla Lazio. Dopo il successo casalingo contro il Parma, i nerazzurri tornano in campo domani in Champions League contro il Bruges. L'obiettivo è andare più in fondo possibile, dice Chivu in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
10: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
2: Insieme ai nerazzurri toccherà al Napoli, sabato vincente 3-0 contro il Frosinone. I partenopei guidati da Allegri sono attesi in terra spagnola dal sottomarino giallo del Villarreal. Entrambi i match si disputano alle 21.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio e Max Radio Energy. Always Disco Max. Disco Max.

0: Dip Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. Dip Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. Dip Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VipGioielli.it. Vip Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
0: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce, dal 1983.

0: Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
3: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
0: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
4: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura da 5 euro. Lavaggio 16

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione sul tuo iPhone. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
1: Disco Max, the Disco Music Situation.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per

0: certificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
4: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
9: Risate a cielo aperto.
10: Un pomeriggio ed una serata di spettacolo. Cuore e solidarietà. Organizzata da Smile at Life. A favore del comitato Daniele Chianelli.
9: Risate a cielo aperto.
10: Sul palco. Dalle 15 alle 16 per i bambini Kind Edition. Presentato da Nicola Pesaresi.
9: E dalle 17 fino a tarda sera. Per tutti. Presentati da Mauro Casciarri e Federica Bardani. Ancora decine di artisti sul palco. Risate a cielo aperto.
10: Domenica 8 novembre all'Auditorium San Francesco di Perugia.
9: Un evento benefico che unisce con città, talento e impegno sociale. Acquista subito i tuoi biglietti contattando il residence Daniele Chianelli ai numeri 339 745 20 95 o allo 075 528 98 22.
11: Disco Max, the disco legend.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Bisco Max.

0: a 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendevo l'offerta.
9: Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
10: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.

Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo. È sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Vuoi una macchina, qui fuori, bella, o un Nissan Juke.
1: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno.
2: Basta che sia Juke.
3: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
7: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
2: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino

0: Mr. Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
1: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Disco Max, 70s and 80s Situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima. Disco Max.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
5: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
7: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
8: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.

0: Hey, this is Max on the Mix. Here we go.
1: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
2: Anima di Calabria.
1: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
1: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
2: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
1: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
2: I sapori che ti accendono l'anima.
1: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
1: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
1: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz. Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverne di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
9: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
10: Cara, dove vai?
11: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
10: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.

0: your night. Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per tutte le età?

0: allenati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tedris, via Val di Rocco, a Ponte Pelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
0: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
4: Risate a cielo aperto.
5: Un pomeriggio ed una serata di spettacolo. Cuore e solidarietà, organizzata da Smile at Life, a favore del comitato Daniele Chianelli.
4: Risate a cielo aperto.
5: Sul palco, dalle 15 alle 16 per i bambini, Kind Edition, presentato da Nicola Pesaresi.
4: E dalle 17 fino a tarda sera, per tutti, presentati da Mauro Casciarri e Federica Bardani, ancora decine di artisti sul palco. Risate a cielo aperto.
5: Domenica 8 novembre all'Auditorium San Francesco di Perugia.
4: Un evento benefico che unisce comicità, talento e impegno sociale. Acquista subito i tuoi biglietti contattando il residence Daniele Chianelli ai numeri 339 745 20 95 o allo 075 528 98 22. Sono le 23 e 6 minuti.
6: On the mix, Max on the mix, on the mix. Move your body, Max on the mix, Max on the mix.

0: take your breath.
1: Max on the mix.
2: Max on the mix.
1: Your

about unity. It's about love. It's about togetherness.